Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fari.

stasera pensando un po' a noi. Ci vedessimo, ci incontrassimo. Se questa sera pensassi un po' a te, di certo non perderesti la mia. Prestante sera da uomo che sa come amarti e cullarti.

i capelli tuoi e brilla dentro un prisma e mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto.

Daro, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho, il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho. Ho bandito il nostro amore, ho bandito te, resto appeso allo stupore. Che ti darò, il figlio che ti do,

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sole.